0: Musicalizamos tus mejores recuerdos. La nostalgia no tiene horario. Canal 8090 Retro Hits.
1: Tania Krempaska. I Don't Know and Nobody Else con i Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.